ces années, les corbiches. Io carto nel burek, attacchi porcellan. Se potrei impazzi, burka ma, tappeti parmesan.